Questo mi ha rato ciao e STS3, ora sono capro, mi chiudo di confermare, e poi prima era pubblicato, il fiarmo per stesso non sente, ho avuto la prova, sto naturalmente non si fa, ho costruito la vittoria, e ho mio terzo primo potevo, nelle ultime due si distanze, ho spiegato e si era categoria STS3, e ora trionfo in categoria Challenger, parola in disco, nel

Estar en Grisette con selettivo, con miglior tempo accumulato, ho volante un cane a madre di R, e dopo portoghese con più maniera olivaretta finale, Oliveri e Giordano terminarono con un tempo più alto, 6 ore e minuti, garantendo un vantaggio di minuto, compatriotas Rui Rodrigues Moreira, protagonizzarono precisamente una delle espressioni di miglior giornata, con stio cane a madre di R, poi mai rapido una serie iniziale e dopo portoghese terminò in seconda posizione della classificazione generale. Contro tutte le probabilità, Sven Lorg ganhou il pilota da McLaren, preparato per l'equipa familiare d'Ormo Autosport, conquistò la prima vittoria in pista della carriera no DTM, un giovane alemão, ridazionata per la pista mondiale, quella di pistola di strategica relativamente aos pneus e por duas neutralizações atrás di Thomas Berning, conquistou un importante secondo lugar che gli permette aumentare la vantaggio nella leader del campionato, enquanto Maro Engel riesce a fargli un lugar no top 5 devido a una penalizzazione, a chuva che aiuta nella zona anteriore da corrida, tornò praticamente complicata ai suoi pneus, Engel e Prining optarono per lo pneu secco, enquanto Bastian Bus optò per Schuva e scelse il pilota da Porsche per la velocità inizialmente portata, permettendogli di assumere la leadership del Bahrain a fronte di Engel e Lidl, con la pista a scar progressivamente, con tutto il slitto iniziarono a garantire una vantaggio cada vez maggiore, d'ora assumiva Stinco, comandò loro nelle prime svolte, enquanto un paio brigata sia il terreno rapidamente, Engel também começou a perder posições, tendo ultrapassado por Kevin van der Linde e Prining, atrás deles, Ricardo Piller e Matteo Cairoli, destacaram-se como um piloto da Ferrari e protagonizaram uma excelente prestação desde a 14ª posição da grelha, depois de concluída a primeira ronda de paragens aleatórias, Dor continuou a impor um ritmo, conseguindo construir uma vantagem superior a 8 segundos, atrás deles, Prelling e Valeri e Cairoli formarono un gruppo seguidore con il pilota da Ferrari praticamente di casa sopra terreno, dopo subire fino al quarto lugar, Cairoli ci venne a approssimarsi al Prining, ma non consigliò concretizzare la vostra passaggio, a correre in una fase decisiva, con la seconda ronda di paraggio nel box, Nitting collidò con Jules Renault, obbligando ambos a abbandonare e provocando l'entrata in gara, Dorvio stinse per stare, nonostante tutta la vantaggio costruita nella prima parte corrida, non messo per niente a difendere due attacchi di Cairoli, in quel Piller continuò a entrare nella lotta per il podio, atrás dele Engel protagonizzò il secondo incidente decisivo del dia, ao imbattere nella traseira di Kevin van der Linde e inviare il pilota da BMW para a gravilha, também no ultimo arremesso, Dorna vacilou, o pilota da McLaren, com uma dura veterano, manteve o controle da situação e conseguiu terminar à frente Erling e Piller. Para Dor, trata-se da segunda vitória no DTM, mas desta vez sem beneficiar das finalizações dos outros pilotos. Caroli terminou em quarto, confirmando entre os protagonistas da segunda corrida do Sachsenring, graças a uma recuperação de grande nível, o italiano da Emil Racing terminou à frente de Engel, que foi posteriormente penalizado pelo contacto ao van der Linde, saindo assim para o 18º lugar. A penalização foi também pontos importantes na luta pelo título. Lucas Auer herdou assim a 5ª posição à frente do vencedor de sábado, Marco Widmann. Thierry Vermeulen terminou oitavo à frente do Lucas Engster, o melhor piloto da Lamborghini e do piloto da Porsche Bastian Buss. A classificação do campeonato é liderada por Thomas Berning com 197 pontos, seguido de Maro Engel com 65 e Marco
Friedman, com 132, Lucas Auer, ocupa a quarta posição com 151 pontos, à frente de André Kimi Antonelli, com 150, enquanto o Nick Ding é sexto com 14 pontos. Quanto ao resultado final da corrida, em primeiro ficou o Wendor, em McLaren, 720 ST3, da Doras, em segundo Thomas Breining, em Porsche 911 GP Matei, em terceiro Ricardo Piller, em Porsche 911.